questo fatti di mali a parà, mia parà sa toma, è sbrusso tannico da putra mi tu malà, è ma fiuta tu mi da da da da da da da da, issa è la mia parà, mia parà, mia parà, mia parà, mia parà, Rete de rosso, frase de doloroso, y al guerrero de rosso.

dinamuku ha ikemo ikemo obu nebi no come to kasuro obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo

me te hizo con fuerza, ego con fuerza, hacen que si no se ven, salió en mi vida, el vicebroa, y han cupado y candito en la mano, en ti ni oña, con fuerza ni oña y fanesa, se ni pa' cuando día, ya día tiene monedí, ah, lo vi monedí, ah, ya ni la baila, oye, oco, misa motiese. Ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed ed